0: Ultimate Eurodance Mega Mix.
1: E staremo su Cocchi Manson a scegliere.